devi ripensare alle sue epoche, quelle che la Tadino, quelle che la Gibson, quelle che Bob Brown, quelle che